0: Suncem Obasjan, Radio Zadar.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo. Ed è come la prima volta.